0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu break suena mejor con